Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Careba, quella peri, careba.
1: Mi dis, quella peri, mi dis.
2: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.